0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
1: Sognavo per noi una vita come tale.